A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: I grandi successi del passato. Ma il cielo è sempre più blu. Le hit del momento.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così,

Mi sveglio una mattina col solito caffè, spalanco la finestra e c'è un muro avanti a me. E se mi sento solo, accendo la TV, ho solo 3 canali e il video non funziona più, ma va bene. Domenica mattina, il muro è sempre là, telefono a un'amica che non risponderà.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il Capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
4: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
3: Andiamo all'estero. Riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti nella grotta di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 sub speleologi finlandesi della Dan Europe, che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
4: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali nel calcio. Festa scudetto per l'Inter, che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

sangue, era carne, era piombo, analfabeta d'amore. Siamo il Cristo dei soldati, il Sacro Cuore delle spose. Siamo i campanacci a festa, la polvere, i campanacci.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Di là tutta gente che da parla nei miei, capo ti facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornasse massimo, si tornasse massimo, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Buon inizio di settimana da Alessandro Fizzotti qui dallo studio centrale della nostra radio. Lunedì 18 maggio, lo dico con un pizzico di emozione, entriamo ufficialmente nella penultima settimana di questa stagione del Fizz in Love. È stato un viaggio incredibile, tra le pieghe dei vostri sentimenti, e in questi ultimi giorni insieme vogliamo concentrarci sul raccolto. Cosa abbiamo imparato in questi mesi? Quali passi avanti abbiamo fatto nelle nostre relazioni? Oggi inizieremo subito collegandoci con Roma, dove ci aspetta il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Con lui parleremo di come mantenere saldi i risultati raggiunti e di come non aver paura del futuro anche quando i cicli si chiudono. E come sempre, nei nostri lunedì, avremo la bussola del professor Francesco Pira, sociologo, per capire come la nostra comunità stia evolvendo in un mondo che cambia pelle ogni giorno. Quali sono i valori che restano davvero? Voglio che questa penultima settimana sia un dialogo aperto con voi. Qual è la lezione, quella d'amore, insomma, più importante che avete ricevuto quest'anno? Scriveteci su WhatsApp o via email a love@fizzinlove.com. Non perdiamo nemmeno un secondo di questo tempo prezioso insieme. Cominciamo!

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Passioni, amore ed emozioni. Questo è Fits in Love.
2: Ho una confessione da

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente americano: accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: La premier Giorgia Meloni chiede alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
2: E veniamo in Italia. La Modena scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
3: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è stata condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando Provinciale di Potenza dell'Arma è specificato che i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della locale di Dia nei confronti di 12 persone ritenute responsabile a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo.
2: Voltiamo pagina. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore programmato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzie variabili da città a città.
3: E andiamo nuovamente all'estero, perché riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub, 3 più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4 infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata, con la coppa dalle mani nel signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio. Nella domenica super sportiva è festa al scudetto per l'Inter, che si assicura la Champions come il Napoli. Il derby capitolino è giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Doppio incidente al Gran Premio in Catalogna, vinto da Di Gianantonio. Al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente e il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un Senatus Consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1, era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli. Nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan. E nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Fits in Love.

0: Eccoci in studio ancora una volta dal nostro studio centrale, no? Il Fits in Love, parliamo delle vostre storie, parliamo di psicologia, di psicoterapia, lo facciamo tutti i lunedì in compagnia del dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti.
0: La prima domanda per te oggi ce la scrive il nostro amico Felice. Dottor Saita, sono un uomo di 34 anni e lotto con DOC e depressione fin da bambino. Vivo in una insoddisfazione cronica. Cerco continuamente stimoli per colmare il vuoto, ma nulla mi dà serenità. Senza lavoro e chiuso in casa mi sento un peso per i miei genitori e arrivo a desiderare di non essere mai nato. Solo all'aperto col mio cane trovo tregua dalla mia casa prigione. Come si interrompe questo ciclo di ricerca compulsiva di benessere effimero, dottore? È possibile, dopo anni di isolamento e panico, imparare a vivere una vita normale senza sentirsi perennemente sbagliati o inutili? Ci scrive Felice.
1: Beh, questa è una domanda molto importante perché ci sono tante persone che stanno in queste condizioni. Purtroppo la verità in parte è che quando sono anche tanti anni è più complicato, perché la persona poi si adegua, si adagia, diventa la routine quotidiana, quindi diciamo a qualche livello diventa anche un po' uno stile di vita che impariamo a conoscere bene. Però tutto è possibile, bisogna sempre lasciare una speranza, una possibilità, come è il sapore di questa lettera che cerca una luce, un faro, un qualcosa che dia direzione. Sicuramente in questi casi bisogna, diciamo, sempre affidarsi a uno specialista, chiedere aiuto, attivarsi e provare davvero ogni soluzione, perché ne vale la pena e perché sicuramente è possibile uscire da tutto e da tutte le difficoltà passo dopo passo, se si comprende come la cosa è nata, come si è sviluppata e come, diciamo, si è arrivati anche a chiudersi, quali sono stati i problemi, le difficoltà che la persona ha affrontato, che l'ha portato poi a un certo punto, diciamo così, a come dire, in questo caso andare anche contro il suo nome, perché Felice, diciamo, purtroppo non ha seguito un po' il suo nome, che invece forse proprio questo nome mi sembra un bel augurio, va ritrovato questa felicità, la possibilità di stare bene al mondo, diciamo Felice, proprio col tuo nome devi in qualche modo per forza trovarla, e la spinta è tua di andare a farti aiutare, e la luce esiste, e nel buio non la vediamo ma c'è e si può trovare facendosi aiutare.
0: Ci fermiamo un istante, tra poco torneremo nel Fits in Love sempre con il dottore Luca Saita che è in

0: Grazie alla nostra parte tecnica, siete all'interno del Fizz in Love, parliamo delle vostre storie. Abbiamo Antonio che scrive: dottore, vorrei un parere su un episodio accaduto al centro sportivo. Mentre salutavo i compagni, uno di loro mi ha bruscamente detto: se fai troppo il piacione, nessuno ti calcola. Io sono cordiale per natura e saluto tutti con spontaneità, senza secondi fini. Poco prima questo stesso ragazzo mi aveva allontanato mentre cercavo di salutare una ragazza che appunto con lui stava parlando di questioni personali. Mi chiedo, cosa si intende davvero con fare il piacione in questo contesto? È possibile che la mia naturale educazione venga scambiata per un tentativo di attirare l'attenzione, o si tratta semplicemente di una sua insicurezza proiettata poi su di me, dottore, ci scrive Antonio.
1: Beh, diciamo, fare il piacione si intende appunto un aspetto di capacità di relazionarsi con l'altro, di entrare in contatto, ma anche di divertirlo in qualche modo, di attrarlo, di sedurlo, se vogliamo, quindi quasi anche un aspetto un po' di seduzione. Chiaramente se la cosa, diciamo così, è bonaria, cioè è solo per fine di essere simpatici, catturare la simpatia altrui, entrare in contatto con l'altro, mi sembra un aspetto molto tano. Diciamo che purtroppo esistono, come la gelosia e l'invidia, sono sentimenti davvero molto umani, quindi può assolutamente accadere che l'altro possa invidiarci o possa definirci in un certo modo perché vede in noi delle qualità che non ha e quindi sente, come dire, un fastidio e cerca in qualche modo di rimandarcele con un'etichetta negativa. Se questo è il caso, diciamo, in tutte queste situazioni è sempre bene non accettare questo tipo di etichetta negativa, di rilettura, e tenersi proprio la propria piacioneria, in questo caso, la propria capacità di essere socievoli e godersela nella vita. Diverso è il caso in cui appunto invece la piacioneria diventa narcisismo, l'altro lo seduciamo per i nostri fini. Allora magari altre persone effettivamente possono arrabbiarsi con noi o percepirci come, diciamo così, manipolatori. In quel caso, diciamo, questo aspetto andrebbe rivisto, andrebbe capito, perché chiaramente indispone l'altro. Quindi, diciamo, per concludere, va bene essere piacioni, siamo socievoli e simpatici, una bellissima caratteristica. Siamo sempre però anche rispettosi, non manipoliamo l'altro e soprattutto, per chiudere appunto, non proiettiamo sull'altro cose nostre, lasciamo che chi ha qualcosa di buono lo abbia e invece di invidiarlo, imitiamolo, prendiamo le cose buone che hanno gli altri, possiamo averle anche noi.
0: Grazie a dottor Luca Saita, che sentiremo la settimana prossima, l'ultima del Fizz in Love. A presto, Luca.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Fits in Love.

0: Da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Siamo in diretta ancora una volta nel Fizz in Love con la nostra rubrica Ti Love. Qui con noi abbiamo il nostro sociologo della comunicazione, il professor Francesco Pira. Ben trovato, Francesco.
2: Eccoci pronti per una nuova puntata.
1: Senti, ma davvero quando siamo innamorati facciamo tutto in rete per il partner? E quanto ci può costare in termini di privacy?
2: Ma quando siamo innamorati o quando pensiamo di essere innamorati siamo disposti a fare qualunque cosa, e quindi è molto facile che se il partner ci chiede di spogliarci, di fare delle cose anche erotiche, sessuali, online, è molto facile che noi ci abbandoniamo a questo trasporto e lo facciamo. Però poi non dobbiamo dimenticarci che queste cose possono essere usate contro di noi, non dobbiamo dimenticarci che questo è diventato addirittura anche un reato che si chiama revenge porn. Purtroppo devo dare una brutta notizia: mentre il revenge porn prima era un reato consumato da persone adulte, adesso si sta spostando, l'età si sta abbassando e quindi ci sono anche molti adolescenti che praticano il revenge porn, che sarebbe la vendetta attraverso l'invio di immagini intime. Non dimentichiamoci che c'è stato un caso anche clamoroso, addirittura di mariti che hanno messo a insaputa delle mogli immagini intime delle consorti in una pagina Facebook, mia moglie, che poi è stata anche contestatissima. Quindi io credo che tutto quello che noi produciamo in intimità e che diventa un video e che lo veicoliamo, a mio parere è sempre rischioso, nonostante ci possano essere tutti gli accorgimenti. Però mentre una persona adulta è più consapevole di quello che sta facendo, anche se poi molte persone adulte sono proprio crollate su queste cose, i giovani forse non hanno la stessa consapevolezza dei rischi per la nostra privacy.
1: Non hanno la percezione, come si dice. Attenzione, perché adesso sì, poi c'è stata una stretta dal punto di vista legale, si rischia parecchio, insomma, non solo la pecunia, come si dice, ma anche
2: io non sono
1: dentro.
2: Convinto che le leggi poi possano risolvere questo tipo di devianze, però sicuramente conta l'attività di prevenzione, e ti ringrazio per il fatto che ne stiamo parlando.
1: Assolutamente, grazie professor Pira. Vi ricordo tra l'altro Conversazioni sull'umanità con Francesco Pira, insieme a Pietro Salvatore Reina, che è docente di religione presso l'Istituto Comprensivo Merano 1, socio appunto della Società Dante Alighieri, Comitato di Merano, e responsabile di UPAD Silandro. Insomma, è un libro che vi consigliamo soprattutto per stare nel qui ed ora, dico io, caro Francesco, insomma, che ci vuole. Grazie di cuore, un abbraccio.
2: Ciao.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Rientriamo in studio per chiudere la puntata di questo 18 maggio 2026. Alessandro Fizzotti qui dallo studio centrale vi ringrazia davvero di cuore, insomma, per essere stati insieme a noi anche in questo inizio di settimana. Avremo davvero altre puntate per arricchirvi la vita e il quotidiano da ascoltare già a partire da domani, quindi rimanete qui sulla nostra radio ovviamente per ascoltare la buona musica e tutto quello che verrà, ma soprattutto torniamo domani alla stessa ora per arricchire davvero il vostro bagaglio di emozioni con le vostre storie, con tutto quello che ci state raccontando su emozioni, passioni, la vita di tutti i giorni. Questo è il verbo dell'amore, questo è il verbo del Fizz in Love.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: È lunedì 18 maggio.
3: Sono le 8 e 58 minuti.

il reggiseno questa sera non se lo toglie, è un po' pudica la mia cara Mariuccia.

0: Radio Voce Amica.
1: Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande. Presente in città anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. La guerra in Iran: l'ex direttore della CIA ed ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Robert Gates. Netanyahu spingeva per la guerra già nel 2009, ma sottovalutava la resilienza del regime. Possibili disagi oggi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. Poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nel

0: l'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sei feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
2: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Dall'estero, l'ex direttore della CIA ed ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Robert Gates ha riferito durante un'intervista all'emittente televisiva CBS News di un incontro avvenuto nel 2009 con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che già allora il primo ministro volesse discutere una campagna militare congiunta contro l'Iran. Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe spinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Intanto Trump insiste: per l'Iran il tempo stringe e farebbe meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, ha scritto su Twitter il presidente americano. Di nuovo in Italia, possibili disagi oggi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale, l'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base, USB, e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Dalle ore 21 di ieri fino alle 21 di oggi, treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è stato anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Trasporto in chiusura, il tennis. Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia e il servizio della redazione.
3: Domenica storica per lo sport italiano, gli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali.
1: Volley, dopo Lodz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEF Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawierce, la squadra di Lorenzetti ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena, e tutto più facile con un secco 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Gianelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il mondiale per club, Supercoppa italiana e scudetto. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì da Alessandro Fizzotti. Eccoci qui di nuovo in diretta dal nostro studio centrale per una nuova settimana del Fizz in the Morning. Allora, come state? Come stiamo? Ho visto le vostre foto sui social tra grigliate e passeggiate e stamattina tornare, diciamolo, al nostro computer o anche al volante è un po' un trauma della collettività, lo so. Ma guardiamo un po' il lato positivo. Mancano solo 120 ore al prossimo weekend. Ebbene sì, ragazzi. Allora, pronti per chi appunto sta preparando una bella moka di caffè, per tutti quelli che stanno facendo la colazione al bar preferito o quelli che sono già al lavoro e si hanno messo, insomma, la nostra colonna sonora, la nostra radio per appunto ascoltare le nostre notizie, i nostri collegamenti speciali e tanto altro. Questo è ovviamente il vostro morning show preferito e allora tra poco che cosa succederà? Insieme a me si collegherà Ermanno Accardi da Milano per fare l'almanacco del giorno, la storia, la cultura del nostro territorio, tutto, e avremo tanto da dirvi davvero, perché il piacere di fare l'almanacco del giorno tutti i giorni è proprio questo da parte del Fizz in the Morning e del vostro Fizzottino. Così come sarà interessante scoprire, scovare le novità tecnologiche che arrivano da questo portale seguitissimo che è Tecno Android, con il quale collaboriamo da anni e con il quale ci andremo a collegare insieme a Francesco Colonna, che è la nostra voce ufficiale. Non finisce qui, perché ovviamente dulcis in fondo abbiamo della nostra appunto maratona l'oroscopo della settimana, che è capitanato sempre dal nostro Giuliano, che ci racconta segno per segno l'astrologia dove ci porterà. Pronti per andare sulle onde della musica con Alessandro Fizzotti? Partiamo subito col Fizz in the Morning.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: L'attentato a Modena, ieri la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, il Vice Ministro degli Esteri cubano ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro subitaliani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive, braccianti ridotti in schiavitù moderna, 12 persone arrestate dai carabinieri, e poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'attentato di Modena, ieri la visita di Mattarella e Meloni, il servizio della redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
0: Dall'estero, il vice ministro degli esteri cubano Carlos Fernandez de Cossío ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Le notizie ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre a una presunta collaborazione con Iran e Russia. Anche il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha respinto le versioni, accusando gli Stati Uniti di voler isolare la nazione. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 subitaliani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive, il servizio della redazione.
3: Nella grotta di Alimatà, alle Maldive, la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
0: In Italia, con la cronaca, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Lo sport, la MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute e incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra nel moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e 2 italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir, secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Il ciclismo, 2 vittorie in 3 giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno delle Scale. Il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corse e alla vigilia, oggi c'è il riposo, della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eluaglio, che ha perso qualcosa ma ha ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, è arrivato con 1,5 minuti di ritardo da Vingegaard. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge soltanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino. Mosso il Mar Ligure, con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale. Entro sera poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta come sempre, buon lunedì a chi si fosse messo all'ascolto solo ora. State seguendo il nostro morning show ufficiale, che è l'appuntamento del mattino in cui vi raccontiamo la giornata. E abbiamo collegato da Milano il nostro amico giornalista, scrittore Ermanno Accardi, per il nostro giorno dopo giorno. E buongiorno Ermanno.
2: E buongiorno a te Alessandro e ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con grande affetto e simpatia. Bene, oggi San Giovanni I, Papa e Martire. È stato il 53° Papa della Chiesa Cattolica che lo venera come santo e martire. Il suo pontificato durò soltanto 3 anni. Il nome Giovanni deriva dall'ebraico e significa letteralmente il Signore benefico, dono del Signore. San Giovanni I viene rappresentato nelle immagini sacre con il simbolo del martirio, la palma. Accade oggi, 18 maggio 1921, entra in commercio il cerotto. Pensate, l'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare il là a grandi scoperte, in grado di cambiare le abitudini delle comunità. Episodi come quello avvenuto all'inizio degli anni 20, quando grazie a una scoperta di un dipendente della Johnson & Johnson, Earl Dickinson, entra in commercio il cerotto, dando così vita al comune uso di questo familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. L'invenzione geniale del cerotto è in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sferzata giusta alla propria vita professionale di Earl, sobbarcherà le fraudolente medicazioni sterili. Oggi, 18 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei, che hanno il potere di trasformare il mondo attorno a sé. Sono luoghi di scoperta incomparabili, ci fanno conoscere il nostro passato e aprono le nostre menti a nuove idee. Sono tappe essenziali per costruire un futuro migliore, quindi frequentiamo i musei il più possibile. E poi, proverbi di oggi, val più un'acqua tra aprile e maggio che i buoi con il carro. Vabbè, insomma, lascia un po' il tempo che trovo, però dall'aforisma con cui ci salutiamo è di Charles Baudelaire, dai paradisi artificiali, che dice: chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Oppure, poverino, non può bere alcolici. Però in generale, insomma, effettivamente, chi beve solo acqua, soprattutto questo eccesso di virtù, tante volte può essere sospetta. Caro Alessandro, diamoci appuntamento domani mattina, ma intanto auguriamoci tutti insieme ai nostri ascoltatori buonissima giornata.
1: Buon lunedì, grazie Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz in the Morning.

0: In compagnia, come sempre, della tecnologia, ma soprattutto di un amico che è dalla redazione di Tecno Android, ci porta sempre tante notizie utili da sapere e tante chicche che abbiamo in anteprima. Qui nel Fizz in the Morning c'è Francesco Colonna, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, buon lunedì.
0: Senti, oggi parliamo di Xiaomi Ultra Thin Magnetic, cioè...
1: Allora, è un power bank. Oggi parliamo di un accessorio, quindi non andiamo in cose strane, soprattutto senza intelligenza artificiale, ma parliamo semplicemente di un accessorio, però secondo me è uno di quegli accessori che è un must have, che bisogna avere all'interno della propria borsa, zaino o quel che vogliamo. È un power bank da ben 5000 mAh, quindi la possibilità di caricare almeno due volte un tradizionale smartphone, ma la sua particolarità è che sono riuscito a farlo davvero davvero sottile. È forse uno dei power bank più sottili presenti sul mercato, ovviamente di una certa qualità, perché poi su Temu ne trovi anche di tutti i colori, però diciamo che di qualità e di un brand conosciuto questo è sicuramente il più sottile e il più performante, perché innanzitutto ha solo 6 mm di spessore, cioè pochissimo, pesa 98 grammi, quindi se ce lo portiamo dietro non ci dà fastidio, che è fondamentale per un power bank, perché ormai ci sono dei bussolotti enormi. Ha la possibilità dell'attacco MagSafe per iPhone e non solo, quindi ha l'attacco magnetico per i dispositivi compatibili, e ha la ricarica wireless a 15 watt, quindi diciamo che abbiamo una buona velocità di ricarica. La batteria, come vi dicevo, è da 5000 mAh, quindi bene o male due ricariche lo possiamo fare, e la cosa ancora più intelligente, e che diciamo è stata anche la motivazione per cui è stato molto chiacchierato questo power bank, è che Xiaomi ha avuto la brillante idea di è possibile averlo in tre colori: nero, argento, e il terzo colore è l'arancione. Perché arancione? Perché è lo stesso identico arancione dell'iPhone 17 che è uscito, che ha fatto ovviamente molto scalpore, e ha questo arancione che è davvero molto bello, e quindi praticamente se si attacca a quell'iPhone sembra un tutt'uno, e quindi è diventato virale per questo motivo, perché hanno azzeccato davvero il pubblico. Il costo in tutto questo è un costo assolutamente accessibile, come tutti i prodotti di Xiaomi, perché lo possiamo avere a 59,99 euro, ma sappiate che il power bank è assolutamente qualcosa da avere, da portare sempre con voi in caso di emergenza, almeno ci abbiamo. Ovviamente non possiamo caricare anche altri dispositivi, non solo il cellulare, quindi è davvero molto utile.
0: Utile davvero un power bank, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna, ci sentiamo lunedì prossimo nel Fizz in the Morning. Ciao
1: ciao, ciao a tutti.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana sprint, avete energia da vendere ma non usatela tutta per discutere col mondo. Sul lavoro fatevi notare, in amore meglio meno drammi e più messaggi carini. La fortuna vi strizza l'occhio, non ignoratela. Toro, vi sentite un po' premium deluxe, volete pace, coccole e zero caos. Al lavoro servono pazienza e sangue freddo, in amore torna la voglia di certezze. La sorte arriva lenta, ma quando arriva parcheggia bene. Gemelli, siete ovunque, parlate con tutti e forse pure con il frigorifero. Bene il lavoro se restate concentrati almeno 10 minuti di fila. In amore flirt a raffica, energia altalenante, dormite di più, scrollate di meno. Cancro, settimana da cuore tenero, ma nervi da tisana doppia. In amore cercate conferme, ma evitate interrogatori stile polizia. Sul lavoro meglio non prendere tutto sul personale. La fortuna c'è, ma vuole vedervi più leggeri. Leone, avete voglia di brillare e sorpresa, ci riuscite pure senza effetti speciali. Lavoro in ripresa, amore caldo se abbassate l'ego di mezza tacca. Forma buona, ma non fate i supereroi anche quando siete stanchi. Vergine, state controllando tutto, anche l'umore degli altri, e forse è troppo. Settimana utile per rimettere ordine nel lavoro e nei pensieri. In amore, meno analisi, più spontaneità. Fortuna piccola, ma precisa, come piace a voi. Bilancia, vi serve equilibrio, ma intanto vi perdete tra chat, impegni e indecisioni epiche. In amore, chiarite senza fare poesia tragica. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti. Energia da gestire, beauty sleep obbligatorio, non facoltativo. Scorpione, siete magnetici, intensi e un filo ingestibili, praticamente irresistibili. In amore è tutto acceso, nel lavoro meglio usare strategia e non solo sguardi taglienti. La fortuna vi segue, ma vuole da voi meno paranoia e più fiducia. Sagittario, avete la testa già nel weekend, ma prima c'è da chiudere qualche conto col lavoro. Settimana vivace con belle sorprese in amore e una carica niente male. Attenzione solo agli eccessi, sì all'entusiasmo, no al caos. Capricorno, pratici come sempre, ma questa settimana anche voi avete bisogno di mollare il controllo ogni tanto. Lavoro solido, amore da riscaldare con gesti semplici. La sorte premia la costanza. Salute buona, purché non viviate solo di caffè. Acquario, settimana frizzante, idee geniali, piani folli e zero voglia di banalità. Sul lavoro potete stupire, in amore pure, se però vi spiegate meglio. Fortuna creativa, energia discreta, ma ogni tanto ricordatevi che siete umani. Pesci, emotivi sì, ma questa settimana anche sorprendentemente combattivi. In amore arrivano vibrazioni dolci, sul lavoro fidatevi del vostro istinto. La fortuna passa tutta da piccoli segnali, coglieteli. E riposatevi, che non potete salvare tutti sempre. Buona giornata a tutti e noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì, grazie ovviamente per aver seguito il nostro programma, continuate a stare sulla nostra radio perché avremo tanto altro da raccontarvi insieme agli altri nostri colleghi che tra poco arriveranno. Il Fizzone Morning tornerà invece domani, puntuali più che mai con Ermanno Accardi insieme al nostro Giorno dopo giorno, l'almanacco esclusivo del nostro Fizza, e poi lo spazio con Pierluigi De Pascalis. Vi racconteremo il risveglio muscolare sia dal punto di vista della nutrizione ma anche dello star bene, del benessere, del wellness, insomma, del nostro corpo. A voi un buon inizio di settimana e grazie ancora per aver scelto la nostra radio.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone. Ancora minacce all'Iran dal presidente americano. In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan al Yuzhou. Nella regione autonoma del Guangxi 3 persone sono disperse. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità. A Polenatrocchia, in provincia di Napoli, trovati i cadaveri di 2 donne nel cantiere di un palazzo in costruzione. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla, telefonata tra il tecno e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: In Cina, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare. La classifica al netto dell'Inter campione d'Italia dice: Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it. Scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: trovate, ben trovati tutti. Siete all'interno del Fit Show, il programma più fashion del globo. Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, 18 maggio.
1: E allora siamo pronti a caricarci, a caricare anche te, Alessandro Pizzotti. Si sente dalla voce che hai avuto una giornata ieri piuttosto intensa, di quelle che ha implicato la dispersione del tuo cervello, come dire, perché in effetti di solito hai la voce fizzante e questa volta, quest'oggi invece ci, come dire, accogli con una voce che arriva dagli inferi, dall'oltretomba, dall'Ade, insomma, come preferisci.
0: Una voce dispersa, la nostra
1: anche
0: Silvia,
1: eccola no, qua. La nostra Silvia, il nostro Fizzo.
0: No, dico il vostro Fizzo, nel senso che ha questa voce dispersa, però è qui, puntuale più che mai, no?
1: Puntuale più che mai, l'avreste mai detto, cari ragazzi e care ragazze?
0: No, non l'avrebbero mai detto le care ragazze
1: allora,
0: e cari ragazzi.
1: E quindi, un consiglio, se volete, come dire, taggarci, mi raccomando, hashtag puntuali più che mai.
0: Puntuali più che mai.
1: Oppure allora, hashtag cari ragazzi e care ragazze.
0: Appunto, allora, una nuova settimana, tra pochissimo avremo i nostri collegamenti speciali con ospiti.
1: Quelli non possono mancare per rendere la trasmissione, come dire, gradevole, perché altrimenti sentire solamente le nostre voci, Alessandro, tra l'altro oggi una voce così, come dire, cavernosa, così ombrosa, così... Esatto, una spompa.
0: Elisa di Riva Ombrosa, insomma, insieme a voi. E poi avremo le notizie con la nostra Silvietta.
1: Ah sì, guarda,
0: quelle,
1: oggi
0: quelle,
1: ne ho una per le mani che ti lascerà basito.
0: Le notizie per le mani di Silvia basite, ecco. E poi ovviamente non possono mancare quelli che sono i pezzi musicali che fanno parte della nostra collection.
1: Ottimo,
0: dei grandi successi
1: ce l'hai fatta con le concordanze, bravo.
0: Ecco, le concordanze le abbiamo lanciate, possiamo andare a questo punto con i punti di contatto per sentire come potete mettervi appunto all'uopo con noi.
1: All'uopo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.

0: Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A in testa. Il Napoli conquista la matematica certezza della qualificazione in Champions. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP. E alla fine a vincere sul circuito del Montmeló e Fabio Di Gianantonio. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEVC. Champions League di pallavolo maschile, poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2 e si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina sconfitta 0-2 a Pesaro. Nel derby 2-0 la Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare. La classifica al netto del l'Inter campione in Italia dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Il verdetto è la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia al servizio della redazione.
4: Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio.
0: Tra Jannik Sinner e Sergio Mattarella mai stato alcuno strappo, sono stato io, senza che nulla fosse programmato a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik. Lo ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite alla RAI. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti. In Catalogna succede di tutto. Tutto nella gara della MotoGP, alla fine a vincere sul circuito del Montmeló e Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra del motomondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir, secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zauer CE, la squadra di Lorenzetti è ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena e tutto più facile con un netto 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Giannelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e detto. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno alle Scale. Il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corsa e alla vigilia, oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito, confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulaulio, che ha perso qualcosa ma ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1 minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. E con lo sport per il momento è tutto, dopo

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose ho fatto, quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: E allora siete sempre all'interno del Fit Show, entriamo in cucina oggi per parlare di un ingrediente che divide da sempre, amato dagli chef, temuto dai salutisti, ma onnipresente, no? Nelle nostre ricette, sulle nostre tavole, parliamo del burro. È davvero il cattivo della dieta o è solo una questione di qualità e di quantità? Per fare chiarezza tra etichette, metodi di produzione e trucchi per sostituirlo nei dolci senza fare disastri, abbiamo con noi un'esperta che di consumi e di qualità se ne intende, Antonella Borrometi di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Ben trovati a tutti.
0: Antonella, allora, davanti allo scaffale del frigo ci troviamo sommersi, no, da decine di panetti diversi. Se volessimo puntare sulla qualità superiore, perché dovremmo cercare la dicitura da centrifuga in etichetta? E cosa cambia rispetto al burro da affioramento?
1: Sono le due tipologie che corrispondono ai due diversi metodi di produzione del burro. Il burro da centrifuga si ottiene per il latte viene centrifugato per ottenere la panna che poi diventerà burro, quindi si parte da latte fresco. Nel caso del burro da affioramento invece la panna deriva dalla panna che affiora lentamente durante il processo di caseificazione, per cui può risultare leggermente più acidulo. Il burro da centrifuga è generalmente considerato più fresco e di qualità migliore. Va detto però che non è obbligatorio indicare in etichetta il tipo di metodo di produzione, è un'indicazione facoltativa, però non a caso, diciamo, quando è riportato proprio il burro da centrifuga.
0: Spesso, Antonella, il burro viene un po' demonizzato per la storia dei grassi saturi e, vabbè, il colesterolo, no? Ma guardando quelli che sono i numeri, una noce di burro, i classici 10 grammi, no? Quante calorie apporta davvero e come possiamo a questo punto inserirlo in una dieta equilibrata senza sentirci in colpa?
1: Allora, una noce di burro corrisponde a circa 75-80 calorie. Stiamo parlando di 10 grammi di burro e questa quantità corrisponde a circa 8 grammi di grasso, di cui 5-6 grammi di grassi saturi. Per capire meglio il significato di questi numeri bisogna tener conto che per i grassi saturi il consumo di riferimento giornaliero è di circa 20 grammi. Tutto questo per dire che chiaramente il burro non va bandito, va consumato con moderazione. Nell'ambito dei condimenti le linee guida nazionali parlano di 3 porzioni al giorno, compreso di burro, compreso di olio e tutto quanto, però come condimento chiaramente è da preferire l'olio extravergine, anche perché il burro non è solo quello che noi aggiungiamo, mettiamo magari sul pane a colazione, ma è anche quello che poi troviamo in alcuni prodotti che acquistiamo, dai biscotti a merende piuttosto che ad altri dolci.
0: Certo, molti di noi provano a sostituire appunto il burro con l'olio per rendere i dolci più leggeri, ammetto che lo faccio pure io, a volte però il risultato è un disastro riguardo alla consistenza. A questo punto, Antonella, ti chiedo qual è il segreto della conversione perfetta e quando invece è meglio non rinunciare al burro, per esempio non rovinare la nostra torta?
1: Ah, non è semplicissimo sostituire il burro, proprio perché al di là del gusto dà agli impasti una certa consistenza e una certa struttura. Per quanto riguarda la conversione burro-olio, perché un classico è sostituire il burro con l'olio, teniamo presente che 100 grammi di burro si possono sostituire con circa 80 ml di olio. Questo perché il burro contiene anche una piccola quantità di acqua che l'olio non contiene e quindi bisogna metterne un pochino di meno di olio. La sostituzione non porta a dolci più leggeri dal punto di vista calorico, perché anche l'olio ha un suo contributo importante. Sicuramente però ha il vantaggio di ottenere un prodotto con meno grassi saturi e soprattutto che non è fonte di colesterolo, perché l'olio non è fonte di colesterolo. C'è poi chi sostituisce il burro anche con altri ingredienti come yogurt, ricotta, bevande vegetali. In questo caso, ecco, bisogna fare un po' delle prove, bisogna un po' prendere la mano, perché questi sostituti hanno una maggior concentrazione di acqua rispetto al burro, una composizione in proteine diverse e quindi è necessario adattare le dosi degli altri ingredienti per evitare di avere poi magari impasti troppo liquidi.
0: Assolutamente. Grazie a tutti i consigli di Antonella Borrometti di Altro Consumo, ovviamente altroconsumo.it per saperne di più riguardo al burro. A presto.
1: Un saluto.

0: Ci troviamo ancora una volta all'interno di Fit Show con la musica insieme ad Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti all'inizio
1: eccomi,
0: di questa settimana.
1: Eccomi, sono pronta.
0: Ah sì sì, sei prontissima, devo dire.
1: Sono pronta con la notizia.
0: E allora andiamo con
1: tra pochissimo.
0: Esatto, la musica, poi avremo un'altra bella ovviamente collegamento speciale con i nostri ospiti, poi Silvia con le notizie, dai.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Fitz Show.

0: Entriamo in studio, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, le notizie, andiamo.
1: In Giappone. In Giappone, sì. Il girovita è diventata una questione di stato, Ale.
0: Dai. Perché è una questione di stato?
1: Cosa allora succede? Ti parlo di cosa? Della Metabo Law, una legge che impone a chi ha tra i 40 e i 74 anni, che sono, ti dico, no due, ma circa 56 milioni di persone, di farsi misurare la vita almeno una volta all'anno. Questa è la legge, questa è la regola, hai capito? Cioè le persone si devono far misurare la vita almeno una volta all'anno e se il girovita supera gli 85 centimetri per gli uomini e i 90 centimetri per le donne e se il risultato si accompagna a glicemia alta, colesterolo e pressione alta, vieni considerato a rischio sindrome metabolica, Ale. Ecco. A quel punto ti tocca il counseling per qualche mese. Attenzione, non è una legge che ti mette in galera, se sei cicciotto. Le sanzioni però ci sono. Capisci? E vanno alle aziende, ai comuni che non incoraggiano i dipendenti a partecipare, o ai cittadini comunque, o che non riducono il numero di centimetri di girovita, capito? Ovvero, più dipendenti obesi, più la multa è salata. E il governo dice che così si combatte il diabete, le malattie cardiovascolari e si abbattono i costi della sanità in un paese sempre più anziano. È nato, Ale, pensa un po', anche un boom di palestre aperte 24 ore, capisci? Cioè praticamente tutto il giorno, se vuoi andare per dire alle 3 di notte puoi andare.
0: Sì.
1: E aree fitness vicino ai parchi urbani, cioè ti rendi conto?
0: Mi rendo conto,
1: in Giappone,
0: come?
1: In Giappone se superi gli 85 centimetri di vita ti dicono sei a rischio... metabolismo rischioso
0: e quindi vai,
1: sei a rischio
0: vai
1: obesità.
0: Nel parco, muoviti,
1: esatto.
0: Fai qualcosa per il tuo
1: oppure
0: corpo, per il tuo fisico, la tua salute.
1: Oppure segui questo mini corso, altrimenti multone alto alla tua azienda.
0: Ci tengono alla salute in Giappone.

0: insomma, in Giappone hanno creato un vero e proprio percorso per il metabolismo,
1: e poi,
0: no?
1: La cosa
0: per evitare
1: buffa.
0: Anche la sindrome metabolica, quindi
1: sì.
0: Parliamo di diabete, per esempio, sì. Parliamo anche di obesità in questo caso.
1: Dai, quindi
0: sì.
1: Dilla tutta,
0: sì,
1: c'è
0: prego.
1: Questa legge
0: sì.
1: Che impone che se superi particolari centimetri, ovvero 85 per i maschi e 90 per le donne, tu devi seguire un corso e sei obbligato a farlo, come dire, per far scendere il girovita. Se non riuscissi, che cosa succede? Viene multata l'azienda.
0: Pensa.
1: E la cosa buffa è che quelle misure, cioè 85-90, sono diverse ovviamente da quelle occidentali. Scusa,
0: No, prego, prego, ormai ha perso.
1: Come
0: anche
1: diceva
0: lei,
1: la mia nonna,
0: la voce.
1: Ho un po' di mareuscia.
0: Ecco, la mareuscia, va bene. Insomma.
1: Comunque, sono diverse le misure da quelle occidentali, calibrate proprio secondo popolazione giapponese, Ale. Quindi immagina di doverti misurare ogni anno davanti agli occhi dei colleghi. Io non so se è una cosa bella, comunque, perché ci vuole fegato, Ale. E dicono che per evitare imbarazzo puoi pure restare vestito e togliere un centimetro e mezzo
0: sì.
1: dalla misura.
0: Sì.
1: Non so, immaginati. Scusa, Ale, girovita?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Girovita? Giro su me stesso più che girovita.
1: Comunque, bisogna ammettere che questa notizia in qualche modo confermi la creatività nipponica, non
0: trovi?
1: Vero.
0: Viva il Giappone! E noi ci salutiamo e alla prossima puntata.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Modena ha risposto all'appello

lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande. Dall'estero, massicci attacchi russi nella notte nel sud-est dell'Ucraina, colpita anche una nave cinese. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Sono riprese le ricerche dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
2: La Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro-Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. Russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei 4 italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimattà, nell'atollo di Vaavu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia in chiusura. Marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato, tardi.
3: Radio Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcamps CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcamps finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli e inventari nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici della 'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua radio.
4: Sono cresciuto

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando

parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io.

queste storie senza fine. Ed io in mezzo al mare ci sto pensando da un po'.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte, è spettacolare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Nuove minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump, la flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze israeliane e le imbarcazioni abbordate al largo delle acque di Cipro. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, in città ieri anche Mattarella e Meloni, intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Accetti d'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Vediamo in Italia, Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
3: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato. Il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A. In testa il Napoli conquista la matematica certezza della qualificazione in Champions. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP e alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio. Volley, dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2 e si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina sconfitta 0-2 a Festa Roma. Nel derby 2-0 la Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica al netto del l'Inter campione d'Italia, dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Il verdetto è la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia al servizio della redazione.
2: Yannick Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione ne chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio.
1: Tra Yannick Sinner e Sergio Mattarella mai stato alcuno strappo, sono stato io, senza che nulla fosse programmato a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Yannick. Lo ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e padel, ospite alla Rai. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti in Catalogna. Succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra del motomondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawier CE, la squadra di Lorenzetti è ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena e tutto più facile con un netto 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Giannelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il mondiale per club, Supercoppa Italiana e scudetto. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno alle Scale. Il protagonista è Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corsa e alla vigilia. Oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulaulio, che ha perso qualcosa ma ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1 minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. E con lo sport per il momento è tutto, dopo

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande. Dall'estero, massicci attacchi russi nella notte nel sud-est dell'Ucraina, colpita anche una nave cinese. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, in città ieri anche Mattarella e Meloni. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
2: La Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro-Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
3: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri 2 carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
5: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, regina della pace,
7: prega per noi.
5: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
8: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
4: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
7: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: c'è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

sempre stato così. Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto. Ho applaudito, ho annuito. Squilibrio del controllo, il fatto che ora crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia sallo specchio.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani, duplice omicidio nel napoletano, fermato un uomo. Modena, la difesa chiede la perizia psichiatrica. Ricina, nuovi interrogatori a Campobasso. Flottiglia filo-palestinesi, attivisti fermati. Stellantis punta sull'intelligenza artificiale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, due corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di rebreather, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta dei Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
5: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo investigativo di Torre Annunziata.
3: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto è successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca, è di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. Richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
5: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Nella napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: E andiamo all'estero. Tensione al largo di Cipro dopo l'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana. Tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche tre marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomone militare e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
5: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
3: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

a mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li so figli da soterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio to.

Quem é sempre estocou, quem é sempre de nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vabu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussain Sharif, due corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di rebreather, miscele Trimix e scooter subacquee. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere di Edi Polle a Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim al-Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. L'ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El-Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni

0: La donna tedesca è di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
1: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla vicina andate avanti per mesi in rete per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
0: E andiamo all'estero, attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche tre marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio, a rendere noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gommoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
1: Voltiamo pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
0: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Ballate con noi, tutto il liscio e il folca.
1: Chiste una tarantella da maestranza, fatta da sonature da Valenza. Abballa lo turista che è in vacanza e abballano pure i sorgenti a credenza. All'organetto è uno di sostanza e che onora con la sua presenza. Carmelo Panzera in sta circostanza, con l'organetto è una vera potenza. Forza sonature preziose!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:33.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Bentrovati tutti, siete all'interno del Fit Show, il programma più fashion del globo. Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, 18 maggio.
1: E allora siamo pronti a caricarci, a caricare anche te, Alessandro Pizzotti. Si sente dalla voce che hai avuto una giornata ieri piuttosto intensa, di quelle che ha implicato la dispersione del tuo cervello, come dire, perché in effetti di solito hai la voce fizzante e questa volta, quest'oggi invece ci, come dire, accogli con una voce che arriva dagli inferi, dall'oltretomba, dall'Ade, insomma, come preferisci.
0: Una voce dispersa, la nostra
1: anche
0: Silvia,
1: quella.
0: Eccola
1: no,
0: qua.
1: La nostra Silvia, il nostro
0: no,
1: Fizzo.
0: Dico il vostro Fizzo, nel senso che ha questa voce dispersa, però è qui, puntuale più che mai, no?
1: Puntuale più che mai, l'avreste mai detto, cari ragazzi e care ragazze?
0: No, non l'avrebbero mai detto le care ragazze
1: allora,
0: e cari ragazzi.
1: E quindi, un consiglio, se volete, come dire, taggarci, mi raccomando, hashtag puntuali più che mai.
0: Puntuali più che mai.
1: Oppure hashtag cari ragazzi e care ragazze.
0: Appunto, allora, una nuova settimana, tra pochissimo avremo i nostri collegamenti speciali con ospiti.
1: Quelli non possono mancare per rendere la trasmissione, come dire, gradevole, perché altrimenti sentire solamente le nostre voci, Alessandro, tra l'altro oggi una voce così, come dire, cavernosa, così ombrosa, così... Esatto, una spompa.
0: Elisa di Riva Ombrosa, insomma, insieme a voi. E poi avremo le notizie con la nostra Silvietta.
1: Ah sì, guarda, oggi ne ho una per le mani che ti lascerà basito.
0: Le notizie per le mani di Silvia basite, ecco. E poi ovviamente non possono mancare quelli che sono i pezzi musicali che fanno parte della nostra collection.
1: Ottimo,
0: dei grandi successi.
1: Ce l'hai fatta con le concordanze, bravo.
0: Ecco, le concordanze le abbiamo lanciate, possiamo andare a questo punto con i punti di contatto per sentire come potete mettervi appunto all'uopo con noi.
1: All'uopo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te. It's a

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: E allora siete sempre all'interno del Fit Show. Entriamo in cucina oggi per parlare di un ingrediente che divide da sempre, amato dagli chef, temuto dai salutisti, ma onnipresente, no? Nelle nostre ricette, sulle nostre tavole. Parliamo del burro. È davvero il cattivo della dieta o è solo una questione di qualità e di quantità? Per fare chiarezza tra etichette, metodi di produzione e trucchi per sostituirlo nei dolci senza fare disastri, abbiamo con noi un'esperta che di consumi e di qualità se ne intende, Antonella Borrometi di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Ben trovati a tutti.
0: Antonella, allora, davanti allo scaffale del frigo ci troviamo sommersi, no, da decine di panetti diversi. Se volessimo puntare sulla qualità superiore, perché dovremmo cercare la dicitura da centrifuga in etichetta? E cosa cambia rispetto al burro da affioramento?
1: Sono le due tipologie che corrispondono ai due diversi metodi di produzione del burro. Il burro da centrifuga si ottiene per il latte viene centrifugato per ottenere la panna che poi diventerà burro, quindi si parte da latte fresco. Nel caso del burro da affioramento invece la panna deriva dalla panna che affiora lentamente durante il processo di caseificazione, per cui può risultare leggermente più acidulo. Il burro da centrifuga è generalmente considerato più fresco e di qualità migliore. Va detto però che non è obbligatorio indicare in etichetta il tipo di metodo di produzione, è un'indicazione facoltativa, però non a caso, diciamo, quando è riportato proprio il burro da centrifuga.
0: Spesso, Antonella, il burro viene un po' demonizzato per la storia dei grassi saturi e, vabbè, il colesterolo, no? Ma guardando quelli che sono i numeri, una noce di burro, i classici 10 grammi, no? Quante calorie apporta davvero e come possiamo a questo punto inserirlo in una dieta equilibrata senza sentirci in colpa?
1: Allora, una noce di burro corrisponde a circa 75-80 calorie. Stiamo parlando di 10 grammi di burro e questa quantità corrisponde a circa 8 grammi di grasso, di cui 5-6 grammi di grassi saturi. Per capire meglio il significato di questi numeri bisogna tener conto che per i grassi saturi il consumo di riferimento giornaliero è di circa 20 grammi. Tutto questo per dire che chiaramente il burro non va bandito, va consumato con moderazione. Nell'ambito dei condimenti le linee guida nazionali parlano di 3 porzioni al giorno, compreso di burro, compreso di olio e tutto quanto, però come condimento chiaramente è da preferire l'olio extravergine, anche perché il burro non è solo quello che noi aggiungiamo, mettiamo magari sul pane a colazione, ma è anche quello che poi troviamo in alcuni prodotti che acquistiamo, dai biscotti a merende piuttosto che ad altri dolci.
0: Certo, molti di noi provano a sostituire appunto il burro con l'olio per rendere i dolci più leggeri, ammetto che lo faccio pure io, a volte però il risultato è un disastro riguardo alla consistenza. A questo punto, Antonella, ti chiedo qual è il segreto della conversione perfetta e quando invece è meglio non rinunciare al burro, per esempio non rovinare la nostra torta?
1: Ah, non è semplicissimo sostituire il burro, proprio perché al di là del gusto dà agli impasti una certa consistenza e una certa struttura. Per quanto riguarda la conversione burro-olio, perché un classico è sostituire il burro con l'olio, teniamo presente che 100 grammi di burro si possono sostituire con circa 80 ml di olio. Questo perché il burro contiene anche una piccola quantità di acqua che l'olio non contiene e quindi bisogna metterne un pochino di meno di olio. La sostituzione non porta a dolci più leggeri dal punto di vista calorico, perché anche l'olio ha un suo contributo importante. Sicuramente però ha il vantaggio di ottenere un prodotto con meno grassi saturi e soprattutto che non è fonte di colesterolo, perché l'olio non è fonte di colesterolo. C'è poi chi sostituisce il burro anche con altri ingredienti come yogurt, ricotta, bevande vegetali. In questo caso, ecco, bisogna fare un po' delle prove, bisogna un po' prendere la mano, perché questi sostituti hanno una maggior concentrazione di acqua rispetto al burro, una composizione in proteine diverse e quindi è necessario adattare le dosi degli altri ingredienti per evitare di avere poi magari impasti troppo
0: sì,
1: liquidi.
0: Assolutamente. Grazie a tutti i consigli di Antonella Borrometti di Altro Consumo, ovviamente altroconsumo.it per saperne di più riguardo al burro. A presto.
1: Un saluto.

0: Ci troviamo ancora una volta all'interno di Fit Show con la musica insieme ad Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti all'inizio
1: eccomi,
0: di questa settimana.
1: Eccomi, sono pronta.
0: Ah sì sì, sei prontissima, devo dire.
1: Sono pronta con la notizia.
0: E allora andiamo con
1: tra pochissimo.
0: Esatto, la musica, poi avremo un'altra bella ovviamente collegamento speciale con i nostri ospiti, poi Silvia con le notizie, dai.

0: God, I feel invincible.
1: Bentornati al Fit Show, sempre in diretta. Affrontiamo un tema che ribalta completamente i pregiudizi sui gusti degli italiani oggi, eh? Siamo abituati a pensare alla musica classica come ad un genere un po' di nicchia, no? Quasi polveroso o riservato, se vogliamo, a pochi eletti. E invece i dati del rapporto Classical Pulse 2026 ci dicono l'esatto contrario. L'Italia, pensate, è diventato il paese più giovane d'Europa per partecipazione ai concerti, con un incredibile 96% di under 45 che ha assistito ad un evento nell'ultimo anno. Ma non è solo una questione di anagrafe, è una questione di esperienza. Con chi ne parliamo oggi, in Liberi Tutti, c'è la nostra amica giornalista Susanna Schimperna, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie Alessandro, hai detto tutto tu già, eh? compreso il grande stupore,
1: certo.
2: Il tuo stupore è anche il mio e sarà anche quello di tutti quelli che ci ascoltano, sicuramente tanti, perché lo so che questo programma è ascoltatissimo, tutti stupiti, così, allora, un attimo, ecco, due secondi di stupore. E poi andiamo ad analizzare questo dato, questa cosa qui. Sai perché è molto, molto, molto stupefacente? Perché in Italia, a differenza che negli altri posti europei, perché noi siamo i primi in Europa, a differenza degli altri posti europei, qua la musica a scuola non esiste. Non c'è, proprio non c'è. Un pochino la fanno elementari e medie. Mi ricordo mia figlia, a un certo punto chiese un flauto, perché era la cosa più semplice, perché certo nelle scuole avere un pianoforte nelle scuole mai al mondo o qualche altro strumento così, e invece bisognerebbe. Dopodiché è uscita dalle elementari e dalle medie non sapendo neanche leggere una nota sul pentagramma. Se le dicevo scusa, ma non sa, no, assolutamente non abbiamo mai fatto. Mentre all'estero tutti quanti, ma proprio tutti, escono dalla scuola conoscendo un po' di musica, avendo il gusto di suonare qualche strumento. Qui andava di moda tanti anni fa, un secolo fa, due secoli fa, quando io ero piccola, andava di moda il pianoforte. Chi poteva permettersi di avere un pianoforte in casa, noi ne avevamo addirittura due, ma perché mio padre suonava, mio padre avrebbe voluto fare il conservatorio che poi non ha fatto, la guerra, le cose, ma per quello. E conoscevo, nella mia stessa classe c'erano quattro persone che suonavano, che tentavano di suonare il pianoforte. Quindi come mai accade tutto questo? Non lo so. Ecco, la mia analisi oggi è che non lo so.
1: Ma senti, ma secondo te Susanna, è un po' un bisogno di staccarci, no, da questo, da questo digitale, o c'è una nuova curiosità verso la cultura che prima faticava ad emergere?
2: Guarda, io credo tutte e due le cose, perché i giovani lo sappiamo, no? Ma forse anche gli adulti, i giovani sono più plasmabili, sono più curiosi, a un certo punto vogliono distaccarsi da quello che orrendamente ormai chiamiamo mainstream, chiamo anch'io così per semplificare, tutto quello che è proposto come assillante, perché poi alla fine è assillante, no? Il tam tam su tutti questi nuovi tipi, questi grandi talenti che riempiono gli stadi, ma la musica è sempre uguale, che strazio. E a un certo punto andiamo a cercare qualcosa. Io dico sempre che questo potrebbe valere anche per i libri. Se cominciamo a dire che i libri, per carità, non si debbono leggere, non li legge nessuno, ma è una cosa giusta, perché non vanno letti. I libri sono un tabù. Tutti comincerebbero a leggere i libri, perlomeno una gran parte dei giovani, che, come ripeto, sono

0: curiosi, plasmabili, e cercano di andare, ma istintivamente, ed è giusto, ma guarda, perfino gli animali fanno così, contro le regole. Quindi credo che ci sia questo. Dopodiché aiutiamoli questi ragazzi, aiutiamoli, perché ci sono tantissimi luoghi, non parlo ovviamente delle grandi città, in cui non esiste una sala in cui si fanno i concerti, eppure poi nella provincia, dalla provincia sono sempre nate grandi rivoluzioni culturali.
1: È vero.
0: Ti dico, perché non si partecipa? La ricerca mi piace molto, perché ha posto anche domande giuste. Perché quelli che non partecipano non partecipano? E dicono, infatti, non ci sono concerti nelle vicinanze dove abito io, non ci sono i concerti dove abito, insomma, dove posso arrivare facilmente. I biglietti costano tanto e su questo purtroppo non possiamo fare nulla, perché capisci bene che se un singolo tipo che ha poco più di 20 anni, che arriva là sul palco, lo paghiamo anche 80-100 euro, insomma, come facciamo a pretendere di pagare poco un'intera orchestra di maestri che hanno maestri, non perché si diano aria, ma perché si chiamano maestri quelli che fanno musica, certo, a quel livello, che hanno studiato per tutta la vita, che arrivano con tutti gli strumenti,
1: ecco perché, come sempre, Susanna, diciamolo, in questo paese quanto è importante la diffusione della cultura.
0: Guarda,
1: in questo caso è anche musicale,
0: no? Perché è una cosa bella, ragazzi, sì. Guardate, andate, visto che siete così bravi, che già avete cominciato a scoprire la musica classica. Senti, posso dirti che arrivi, come si dice, a fagiolo, che a me manco mi piacciono i fagioli, sì, però come mainstream non trovo che altro dire. Mi è arrivato un libro proprio ieri che si chiama Pentadrammi,
1: ecco,
0: di Stefano Dottorossi. Pentadrammi, sai cos'è? Ecco, lo consiglio a tutti i curiosi. Io sono impazzita, perché sono delle biografie corte di musicisti famosi, una settantina, ma sono delle cose, ma scopri delle cose. Erano tremendi, erano invidiosi, rancorosi, trasgressivi, di tutto e di più.
1: Va bene.
0: Quando tu scopri che erano più interessanti delle rock star, che le loro vite sono più eccitanti di quelle delle rock star, ti innamori e vuoi sentire la loro musica.
1: Grazie a Susanna Schimperna, alla prossima!

0: Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani, duplice omicidio nel napoletano, fermato un uomo. Modena, la difesa chiede la perizia psichiatrica. Ricina, nuovi interrogatori a Campobasso. Flottiglia filo-palestinesi, attivisti fermati. Stellantis punta sull'intelligenza artificiale, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, due corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquee. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta dei Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
4: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere di Pollena Trocchia. Nella napoletana, un 49enne di Sant'Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
0: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto è successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
4: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina andate avanti per mesi in rete per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
0: Andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo la bordaggio della Global Sound flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
4: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
0: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: Fit Show.

0: Entriamo in studio, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, le notizie, andiamo.
1: In Giappone. In Giappone, sì. Il girovita è diventata una questione di Stato, Ale.
0: Dai. Perché è una questione di Stato?
1: Cosa allora, succede? Ti parlo di cosa? Della Metabo Law, una legge che impone a chi ha tra i 40 e i 74 anni, che sono, ti dico, circa 56 milioni di persone, di farsi misurare la vita almeno una volta all'anno. Questa è la legge, questa è la regola, hai capito? Cioè le persone si devono far misurare la vita almeno una volta all'anno e se il girovita supera gli 85 centimetri per gli uomini e i 90 centimetri per le donne e se il risultato si accompagna a glicemia alta, colesterolo e pressione alta, vieni considerato a rischio sindrome metabolica, Ale. Ecco. A quel punto ti tocca il counseling per qualche mese. Attenzione, non è una legge che ti mette in galera, se sei cicciotto. Le sanzioni però ci sono, capisci?
0: Sì.
1: E vanno alle aziende, ai comuni che non incoraggiano i dipendenti a partecipare, o ai cittadini comunque, o che non riducono il numero di centimetri di girovita, capito? Ovvero, più dipendenti obesi, più la multa è salata. E il governo dice che così si combatte il diabete, le malattie cardiovascolari e si abbattono i costi della sanità in un paese sempre più anziano. È nato, Ale, pensa un po', anche un boom di palestre aperte 24 ore, capisci? Cioè praticamente tutto il giorno, se vuoi andare per dire alle 3 di notte puoi andare.
0: Sì.
1: E aree fitness vicino ai parchi urbani. Cioè ti rendi conto?
0: Mi rendo conto.
1: In Giappone,
0: come?
1: In Giappone se superi gli 85 centimetri di vita ti dicono sei a rischio metabolismo rischioso
0: e quindi
1: sei a rischio
0: obesità. Vai nel parco, muoviti,
1: esatto.
0: Fai qualcosa per il tuo
1: oppure
0: corpo, per il tuo fisico,
1: questo,
0: la tua salute.
1: Questo mini corso, altrimenti multone
0: mamma
1: alto
0: mia
1: alla tua azienda.
0: Ci tengono alla salute in Giappone.

0: Insomma, in Giappone hanno creato un vero e proprio percorso per il metabolismo,
1: e poi
0: no?
1: La cosa
0: per evitare
1: buffa.
0: Anche la sindrome metabolica, quindi sì. Parliamo di diabete, per esempio, sì. Parliamo anche di obesità in questo caso.
1: Dai, quindi dilla tutta. Sì, c'è prego. Questa legge che impone che se superi particolari centimetri, ovvero 85 per i maschi e 90 per le donne, tu devi seguire un corso e sei obbligato a farlo, come dire, per far scendere il girovita. Se non riuscissi, che cosa succede? Viene multata l'azienda.
0: Pensa.
1: E la cosa buffa è che quelle misure, cioè 85-90, sono diverse ovviamente da quelle occidentali. Scusa,
0: No, prego, prego, ormai ha perso,
1: come
0: anche
1: diceva
0: lei,
1: la mia nonna,
0: la voce.
1: Ho un po' di mareuscia.
0: Ecco, la mareuscia, va bene. Insomma.
1: Comunque, sono diverse le misure da quelle occidentali, calibrate proprio secondo popolazione giapponese, Ale. Quindi immagina di doverti misurare ogni anno davanti agli occhi dei colleghi. Io non so se è una cosa bella, comunque, perché ci vuole fegato, Ale. E dicono che per evitare imbarazzo puoi pure restare vestito e togliere un centimetro e mezzo dalla misura.
0: Sì.
1: Non so, immaginati. Scusa, Ale, girovita?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Girovita? Giro su me stesso più che girovita.
1: Comunque, bisogna ammettere che questa notizia in qualche modo confermi la creatività nipponica, non
0: trovi? Vero.
1: Togli?
0: Viva il Giappone! E noi ci salutiamo e alla prossima puntata.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Filcams CGIL denuncia Calabria ultima preoccupazione femminile e salari, confisca definitiva di beni a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Bellocco, scoperto un cantiere abusivo nel Parco Nazionale della Sila, morte domiciliari Gaetano Bandiera, storico boss dell'Andrangheta in Lombardia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: que fort.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: RVA, Radio Voce Amica.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.